rock, lo sai che spasso è una salita indossando i trampoli in un frac. Che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e solo a sprazzi, ed il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di

gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

tale che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.